Ayanto Nimera fa. Duas horas e 59 minutos. Fui para 11 balas. Sono malogri nel programma. La rahu mosani mai lucia. Alle lihere camana è molto universale. Mi te cosa so wipa?

0: nosso amigo.
1: Surucutu, amigo. Nimirava a tretoro xexero ni minuto pili. Manantu manchavano. Nikina tua vesharita. Banda marove. Come la wampulaio?

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.